0: banedi bo le di doctor wa ra ba go notse ai ke mo go tla papa
1: give it to face.